che la fa colombrina e chi li chiusa piccia sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa vede che rossa se fa rossa rossa rossa, rossa vede che rossa se fa rossa.

rossa. Che la fa colombrina e che le chiusa piccia, sta rossa malubina, di casa fide fa. E la gente vede che rossa se fa rossa, rossa, rossa, e vede la rossa, casa fa rossa, rossa, rossa.